0: Alleluia,
1: amen.
2: Alleluia.
3: Amen.
1: Alleluia.
3: Amen.
1: Alleluia. Alleluia.
3: Amen.
1: Alleluia.

si vuole, ma non si vuole, ma non si vuole il maestro Puttale. Gemele, gemele, gemele, e di mascena cara. Poi, fu soffrino, fu soffrino, fu soffrino, fu soffrino.